0: Paparazzi e se ne vuoi assieme a Paz.
1: E mi fidi di Sandra Gomez, Gomez, Denise, Baby Shake, It's a Dinner.